0: 6:26 minutos.
1: C'è una realtà sconosciuta che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle, vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle.
2: El Paulina, un gran día con Paola Manielo.
1: Positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi.
0: 6:26 minutos.